ma sega. So so che amore su mauro, non so sabare su mauro. Kaya turere su mauro, Dabi turere su mauro, Samsung turere su mauro. Namo, ma ne do kiri ba ne bolu ba ne alu ba ne. Su mauro tere do, ni tere ba che fola mande. Kebe ni bolu biri ni solo la, fa le kiri mpe. Watu ma mande be ma bere, bere mo ani kiri, akere danto wole ma. Kata. Abobo fola tabule kaja sabo oh atera non to ni de ba sira sa mutu ma chebe ni bulu kuitu la kali to romano a mi fola atera kela tebe sambi saba Caro Saba, Anette de Saba, Amande Mansa, Senera. Naramaka Maneka, so we don't go to Mane, so we don't go to Mane.